0: ɗanɗano musamman ko aka hada da Nigerian salad, kabeji, karas, lettuce tare da wake ko hanta.
1: Tabbas gaba ɗaya kenan. Ƙara wa dafa dukan shinkafar ku ɗanɗano musamman da kayan armashin girkin no seasoning tare da ɗumbin kayan lambu. Don haka inganta abincinku da daddaɗan ɗanɗano musamman. Ci mai daɗi a yau.